Tum du lo do tim di le de tum du lo do tim di le de tum du lo do tim du lo do tim di le de do. Good night, goodbye, good night, goodbye, goodbye, good night, goodbye, good night, goodbye, good night, goodbye, good night.